0: Attenzione, la vita, cosa mi piace di più?
1: The things I cherish most.
2: Love, love, love. Amor 103.3. Solo música romántica. Un cigarro y un...